0: Rian Conditionally su RDS, avete apprezzato e ci fa tanto piacere molto, il fatto molto di aver ricordato Robin Williams.
1: Devo dire che ci siamo messi in un cul-de-sac bello, nel senso che tanti hanno detto ma non avete citato quel film, non avete citato, sono talmente tanti, talmente veramente entrati nella nostra storia, hanno segnato la nostra gioventù, che cioè Good Morning Vietnam, dove lo mettiamo?
0: No certo, ma ce ne sarebbero tantissimi, c'è chi ricorda addirittura Mork e Mindy, mi chiamo Mork.
1: Quindi abbiamo provato a fare una scelta ovviamente soggettiva, devo dire due belle scelte onestamente, poi magari ovviamente ognuno ha la sua, se volete recuperarla magari fatelo in queste serate d'estate, che devo dire ti metti là col venticello o se c'è un po' di aria condizionata, un film di qualche anno fa e ti fai una coccola.
2: Tra poco un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime. So
4: la tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Buonasera, ben ritrovato a Guido De Santis.
8: Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
0: Veniamo da te, Guido, per le notizie più importanti di oggi.
8: In Ucraina arrestata Irina Mudra, rimossa stamani dal leader Volodymyr Zelensky dall'incarico di numero due dell'ufficio presidenziale, lo ricopriva dal marzo 2024. In Kenya i corpi di quattro delle vittime dello schianto di un elicottero turistico recuperati in montagna. Sul luogo dell'incidente le squadre di ricerca riprenderanno domani le ricerche appunto degli altri tre occupanti del mezzo, fra le vittime un imprenditore italo ecuadoriano. L'Iran valuta attacchi alle basi statunitensi in Europa in caso di escalation del conflitto, pronti ad affrontare qualsiasi minaccia, il commento da fonti NATO. Anche l'Austria rimanda i migranti in Italia, già trasferiti in quattro, la decisione presa sulla base del nuovo patto entrato in vigore il 12 giugno. Lo sport, il tennis, Flavio Cobolli ai quarti di finale a Cincinnati batte in rimonta 2-7-1 lo spagnolo Hodar, più tardi ci proverà Musetti. Calcio, pronto a lasciare il reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Sassari, Yal Trepi, il giocatore che ha rischiato di annegare in piscina è fuori pericolo, non ha riportato danni neurologici, affermano i medici. Il presidente degli isolani Giulini sostiene che il ragazzo non aveva ingerito alcol, ipotizza sia stato un colpo di calore a causare l'incidente. Primo impegno ufficiale domani per l'Atalanta, andata del playoff di Conference League contro gli israeliani dell'Apoel Tel Aviv, il tecnico Maurizio Sarri.
9: Ci teniamo moltissimo a andare in Europa e quindi la consideriamo una partita importante. Non siamo stati fortunati a livello di sorteggio perché troviamo una squadra molto più forte di quello che uno spettatore superficiale si potrebbe attendere. Una squadra che ha qualità, ha gamba, buone ripartenze e hanno tre giocatori dietro l'attaccante centrale e hanno anche discrete qualità tecniche.
8: Questa è RDS.
1: Dici benissimo Guido, questa è RDS, siete nel posto giusto al momento giusto, ancora ben ritrovati, abbiamo ancora un'oretta se volete la passare insieme con lei, la nostra Belle, la nostra

0: nostra Chiara De Pisa. Ah,
1: buonasera, buonasera a tutti. Lui, il nostro Tokins, Filippo Ferraro, che quello che scandisce le ore. E in regia c'è Giulio Caproni, che stiamo salutando perché è arrivato Luca. Ciao Luca.
0: Adesso anche per Luca dovrei trovare un personaggio di Disney, perché sapete che Chiara c'ha questa fissa. Allora, li recuperiamo dal momento Robbie Williams, che ci ha segnato nel bene, ovviamente. Abbastanza. Abbiamo tempo, 4 successi in fila e poi ancora fino alle 21.
2: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni
2: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

0: Coca-Cola e il disco di Tommaso Paradiso qui su RDS le 20 e 16. Lo senti questo disco come profuma d'estate?
1: Sì, ma l'estate sta finendo. Pensa se facessimo tutta una trasmissione attaccando canzone a canzone. Sarebbe carino, difficile.
0: Pensiamoci.
1: Ma poi pensiamoci, era una battuta.
0: Tipo un mashupone lungo.
1: Lunghissimo, infinito quasi.
0: Potrebbe essere un'idea. Guarda, pensiamo magari per una rubrichetta, un giochino potrebbe essere un'idea. Però vuol dire, la divisa è così, vengono le idee, neanche si rende conto di averle.
1: No,
0: capito?
1: No, no, sempre stata così. La mente, ma a livello di braccio, poi nell'esecuzione scarseggia un pochino. Tra poco, prima abbiamo parlato di Robin Williams, molto felice di averlo fatto. Tra poco invece parliamo di Andy Garcia.
0: Sì, perché ha detto una frase che ci ha molto colpito e vogliamo sentire un po' il vostro punto di vista a seconda delle vostre esperienze. Perché, sai, si parla molto della legge di visualizzare una cosa, la legge dell'attrazione. Sì. Quindi vorremmo capire, a seconda poi dopo avervi spiegato questa cosa, se siete d'accordo o non siete d'accordo e come vi è andata nella vita, in modo da, come dire, avere anche un po' un bacino d'utenza, no?
1: Giusto.

0: anche per capire come funzioni poi effettivamente, che magari io sto sbagliando qualcosa, capito? Quindi vorrei capire dov'è il gap, dov'è il problema, perché con me la legge d'attrazione non funziona. Tra poco ne parliamo.
1: Basta serie TV a casa, esci e vivi l'estate.
2: Estate! Noi saremo sempre con te con la nostra app. Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: Noi ci siamo e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
6: Parliamo di legge dell'attrazione, vi chiederemo se ci crede o non ci crede, se funziona o meno. 38822 38.

0: 100% grandi successi.
1: Sprocchi ma sei romantica. Let's go. 100% grandi successi.
0: RDS.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ultimo è la sua romantica alle 20:24. Questa RDS è rigorosamente in diretta. Lei da Milano, io da Roma, lei che era di Pisa, io Filippo Ferraro. Ci ha raggiunto anche Luca Berardinelli e ci ha colpito una frase con cui poi ci siamo interrogati. Analizza, a parte qua è partito tutto. Vai, analizziamola. Vai.
1: La analizza. Devo dire la frase?
0: Sì, no, perché qua è partito tutto sul mio computer.
1: Era il tuo computer. Sì. Ma vuoi che la reciti?
0: Sì.
1: No, sto scherzando.
0: Sì, dai.
1: No, ci mancherebbe
0: abbiamo
1: altro.
0: Abbiamo una studiata, facciamogliela fare. No?
1: Andy Garcia ha dichiarato che se smetti di inseguire un desiderio, puoi essere certo che non si avvererà mai. Ora, prima cosa che ti viene a pensare è grazie.
0: Grazie al mazzo di carte.
1: Per forza, cioè nel senso, se ti fermi difficilmente poi si ripropone, no? Secondo qualcuno.
0: Però anche
1: secondo
0: è vero qualcuno. Che tra le varie teorie c'è chi dice che quando ti incaponisci su una cosa che magari non è cosa, non è la persona giusta, non è il lavoro giusto, la situazione giusta, resti bloccato e a volte bisogna abbandonare. Lui l'ha raccontato questo perché lui è anche, oltre al grande attore, anche produttore e regista, e ci ha messo 16 anni per fare il suo primo film e 15 per il secondo, dicendo: la difficoltà è trovare i finanziamenti, tutti mi hanno detto di no due o tre volte, non ho mai smesso di inseguire il mio desiderio che poi sono riuscito a raggiungere. Però da lì abbiamo provato ad analizzare se la famosa legge dell'attrazione, secondo le nostre esperienze, secondo le vostre, funziona o non funziona.
1: Guarda, rispetto a quello che hai detto tu poco fa, lui ha anche aggiunto che a un certo punto per lui le cose erano diventate quasi un'ossessione, ma nel suo caso questa ossessione ha portato poi al risultato finale. Tu invece dici, stiamo cercando di capire questo, no? Anche tramite il vostro pensiero, il vostro vissuto. La legge d'attrazione è quella secondo cui desideri talmente tanto qualcosa che questa cosa, l'universo ti sente, ti percepisce la tua energia e in un modo non sempre chiarissimo però te la fa arrivare.
0: Sì, c'è anche la teoria del visualizzare, cioè che ne so, tu sogni di comprarti una bella casa in una zona di Milano, faccio un esempio.
1: Ma non sei verata.
0: Aspetta.
1: Io la visualizzo, è bellissima.
0: E tu visualizzi.

0: scrivo.
1: Che finisci in radio, prendi la metro, arrivi là, vai a fare la spesa sotto casa, che c'è il tuo bel quartiere.
0: Ce
1: se
0: l'ho,
1: la visualizzi, l'hai fatta, prima o poi quella cosa avverrà.
0: Amici, però, dell'universo. Però, stringiamo i tempi.
1: Anche tu, che chiedi un mutuo, cioè adesso non è che da sola la casa dici salve, vuole venire a vivere qua. Di contro, per mia esperienza, quando io mi ero incapponito su delle cose, tutte le volte che poi ho un po' lasciato perdere, dopo un po', non subito, dopo magari un anno o due, quella cosa in una, per un'altra strada mi tornava.
0: Guarda, io faccio sempre questo esempio. Quando devo scegliere l'università, adesso vedrete, non serve a niente. Io sono andata in palla perché non riuscivo a scegliere. Da brava gemelli non riuscivo a scegliere.
1: Sempre così precisa, decisa.
0: E mia mamma mi ha detto una cosa molto chiara. Mi ha detto, resetta tutto e torna alla tua prima idea. Effettivamente questa cosa mi ha sollevata. Sono tornata all'idea iniziale e poi quella è stata. Ed è stata la scelta giusta. Cioè, quando fai troppo probabilmente perdi la cosiddetta bussola,
1: brava,
0: no?
1: Brava.
0: E quindi diventa come una cosa ingolfata, queste nuvole scure che non ti fanno più vedere quale sia anche l'obiettivo.
1: Vedi.
0: Nel vostro percorso invece qual è l'esperienza?
1: Ecco, cioè quando avete visualizzato, avete attratto una cosa, poi è arrivata oppure no?
0: Mai successo?
1: Oppure sì, oppure lasciandola andare poi è tornata. Ovviamente non c'è una regola, non c'è un giusto o sbagliato,
0: no, certo.
1: È quello che pensate voi. No, usiamolo anche per giocarci insieme.
0: 388 22 388.

0: Beautiful People, Ed Sheeran su RDS con Filippo, Chiara e Luca. Stiamo parlando di questa legge, no? Dell'attrazione, come funziona, perché Andy Garcia ha dichiarato devi perseverare sempre, comunque, anche deve diventare un'ossessione, una cosa che vuoi, l'unico modo per ottenerla. C'è invece chi pensa che non sia necessario questo accanimento.
1: E che magari anche lasciare andare è una grande forma di coraggio. Ci state scrivendo in tantissimi, mandando audio, vi chiediamo di farli corti, massimo 30 secondi, se no facciamo ovviamente fatica a mettervi in onda. Ne mettiamo uno al volo.
2: Secondo me la legge dell'attrazione non è una cosa in cui credere o non credere, perché per

0: Per me è un discorso di risorse cognitive.
1: Attenzione.
0: È come quando impariamo una parola nuova e magicamente la sentiamo dire a chiunque. Noi veniamo attratti dalle cose che, su cui poniamo la nostra attenzione, per cui se poniamo l'attenzione sul benessere o su qualsiasi altra cosa, la troveremo.
1: Attenzione, ok, quindi qui si va a scomodare, scusate il termine, tutta quella parte di cervello, insomma lo sappiamo, noi del cervello conosciamo una percentuale minuscola, tutta quella parte di cervello che invece non utilizziamo e che quindi poi ci permette di fare questo tipo di gioco.
2: Quindi se la focalizzi, ci credi, prima o poi tutte le altre parti del cervello diranno: oh, aspetta che ti do una mano,
1: stavamo
2: dormendo da un pezzo, dai prova, intanto c'è una novità, sentite.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
4: Novità RDS. Cazzai Animal.

0: Un pezzo della storia della musica, gli Scorpions, Wind of Change su RDS alle 20:39 e stiamo giocando con voi chiedendovi se credete in quella che è la legge dell'attrazione, cioè quando credi, speri, cerchi in maniera ossessiva qualcosa, prima o poi, chiamalo karma, chiamalo destino, chiama le energie, chiama l'universo, poi te lo darà. Ci scrivono: ovviamente tutte le idee in corso d'opera vengono rivalutate e sistemate sempre in base a quello che si presenta, alle difficoltà che si trovano nel percorso che si fa, i sogni a volte, occhio qua Chiara, cambiano forma. La cosa importante è fare una cosa che ti piace, anche se è cambiato un po' forma dall'idea di partenza, cioè sognavi questa casa in un bel quartiere di Milano, magari arriva una roulotte. Okay, però alla però fine lì... ci stai bene lo stesso, no?
1: Ok, Nick, ne parliamo. No, poi mi fa tanto sorridere chi ha riportato insomma un vecchio proverbio, il tipico della nonna, no? Semplicemente chi dorme non piglia pesci, questo è, cioè se ti attivi, se fai, le cose arrivano, se non le fai è impossibile sperare, è quasi impossibile sperare in quello che viene poi definito miracolo, e lì si entra in un altro ambito che non stiamo trattando adesso. La vostra opinione a riguardo, la vostra esperienza, esiste la legge d'attrazione, vi è capitato, non ci credete? 388 22 388 22. Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: 12.000 persone hanno già detto sì. E tu, domenica 27 settembre, vivi la Polimiran Milano 26, la 10 km del Politecnico di Milano aperta a tutti, con un percorso unico, tanta energia e tutta la musica di RDS 100% grandi successi. Ti aspettiamo sulla linea di partenza. Iscriviti su sport.polimi.it.
1: Uno c'è!
2: Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Quando sono le 20:42 minuti, siamo pronti per scoprire che cosa accadrà nelle prossime ore. Lo chiediamo agli amici di Trebi Meteo. A voi!
5: Ci attende una giornata di giovedì 20 agosto con

0: Tempo in graduale cambiamento sul nord Italia, poiché il territorio sarà lambito da fresche correnti oceaniche, dunque si formeranno piogge, rovesci sparsi ed anche temporali localmente forti, associati a grandine e colpi di vento improvvisi. Attenzione a possibili criticità ed accumuli considerevoli. Entro sera sarà coinvolta anche la Toscana e nella giornata di venerdì buona parte del centro-nord sarà nuovamente interessato dallo stesso fronte. Più sole al sud e con caldo in accentuazione. Domani dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.
1: Allora, grazie agli amici di Trebi Meteo, tra poco legge di attrazione nelle vostre vite. Ne parliamo insieme.

0: su RDS Filippo, Chiara e Luca. Ciao, stiamo parlando di un argomento che riguarda l'universo e come lo affrontate voi nel corso della vostra, come lo state affrontando, come l'avete affrontato nel corso della vostra vita. In
1: comunque,
0: cosa credete?
1: Roba grossa per il 19 di agosto, cioè è un po' di universo, hai capito qua? Pum.
0: Più in là di così, ragazzi, non ci potevamo andare, no, ve lo dico.
1: Sentiamo voi che
2: sto
1: ne pensa.
2: Facendo il mazzo per rispondere. Ecco. Oh. Un amaro che produco di figo d'India. Siciliano.
3: Wow.
2: In una giungla allucinante.
0: Sì.
2: Ma ci riuscirò a tutti i costi.
3: Dai. Forza.
0: Vai, legge d'attrazione.
1: Tra l'altro raccontava che l'ha fatto assaggiare, insomma, anche personaggi noti. È piaciute. Se vuoi. Noi
0: siamo
1: il nostro è dovere di cronaca. Siamo disposti a darci un assaggio. Se vuoi, via Piccio 55 o via Melchiorre Gioia a Milano. Nel caso, siamo qua, volentieri.
0: Sì. Noi sempre assaggiamo.
1: Sì, sì, di più. Vediamo proprio.
4: Ciao Chiara, ciao Filippo.
0: Ciao.
4: Allora, io e mio marito desideravamo da sempre avere dei gemelli. Okay. Non c'è nessuna familiarità, quindi non ci speravamo. Okay. Insomma, non sembrava una cosa fattibile. Ok. E invece ho avuto due gemelle.
0: Wow.
4: E quando sono rimasta incinta me lo sentivo da subito e anche lui, niente, è così andata, adesso hanno 8 anni. Un bacio.
0: Amore, un saluto a te, a tuo marito e alle vostre gemelle.
1: La domanda che ci poniamo noi da genitori: come avete fatto con i gemelli? Io già con uno noi facciamo fatica.
0: Ma io sai, avrei tanto voluto i gemelli invece. Mi tolgo il pensiero, arrivederci.
1: Certo.
0: Faccio fatica il primo anno e mezzo e poi è comunque un bel impegno. Due gemelli è una cosa importante. Però vedi, lo desideravano talmente tanto che probabilmente l'universo ha detto: ok, siete pronti per questa cosa qui.
1: Sentiamo ancora.
5: Io quando non riesco a raggiungere una cosa che la vedo e non riesco a trovare la strada giusta, sì, lascio cantare il mio cervello.
0: Vedi?
5: E anche sotto il cervello,
1: sì,
5: in modo che i miei neuroni facciano il loro lavoro a prescindere dalla mia attenzione, e poi mi arrivano come dei flash quando sono in macchina o quando mi sveglio la mattina, dove trovo la soluzione.
0: Vedi?
5: E spesso è perché non avevo cambiato strategia e quindi in questo modo trovo una nuova strategia e riesco a venire a capo delle cose.
0: Mi piace.
5: Ciao.
0: Mi piace molto. Stasera provo. È un po' come quando, non so se vi sia mai capitato, quando dovevate studiare le poesie a scuola,
1: sì,
0: o i dialoghi in inglese.
1: Sì.
0: A me mia mamma diceva: leggi tante volte, 3-4 volte prima di addormentarti, poi vai a dormire. Magicamente la mattina dopo, se l'avevi ovviamente studiata nel pomeriggio, la mattina te lo ricordavi.
1: Sì, saluto anche quelli che avevano la teoria di mi registro, lo ascolto di notte, lo imparo.
0: Quello...
1: mai successo.
0: No, ragazzi, a me succedeva davvero. Mi svegliavo la mattina che me lo ricordavo.
1: Beh, perché te lo studiavi prima, non perché lo ascoltavi,
0: sì,
1: di notte.
0: Sì, però magari arrivavo alla sera che non lo ricordavo tanto bene.